0: och dansade peretonen och dansade. Vad hade de kallat det så?
1: Dari semua kekerong semita ratus. Ah, kau bisa tersembah di sini raga wala. Lemida tada suka tekar. Fatal mani ni tusta. Vida berato. Oh, ala, vesare, ufe de nami, torishite, si barudo wala, i matar ki kasu di vete dera. Ala, nidike. A me ti caca che mi te male foto.
0: Dopo.
1: Ranazzi, co, il macino orca di te stava a rimita. E sta rimita, si rucut, tasht, tu stara ma, vere te mado, vera ta, stara, aftara, i vedirà, vuota.
2: Egli amore cardisto duro, e la maniscia d'oro, usata fusti nera, tasto minata, usta perla gratista d'oro.
1: E miracare in satara?
0: Ah? Chitara!
1: Ma chi era totasi?
2: Vieni l'oro!
1: Ma ci vedendo, mi
0: scherzo. E ti dico che mi dà, e si vede tra...